De Finibus terei on album Leuca o Rachel Andrioli agus Coro a Coro. Anish sho e ballata per Maddalena o Lavina Mancusi.

amicizia pura turmalina nel suo equilibrio fermo senza alcuna spina ma su una corda che il destino volle fina e i nostri occhi si capivano da prima la casuina cristallina teresina